silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, incontro luce, la langa.

sotto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero, nel buco.

La canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timba.

0: Encarnar Pochi di Camino, cosa vuoi?
1: Dobra Morani. Lengai kitwa elote.
2: Kanunga kweleke lengaro.
3: Yeah, yeah, kusangasa. Loro wena jiruli.
1: Oyala ye. Oya. Oyala ye.